0: Tornando Nelson, questa sera che hai pigli nuove, non le senti che si ferme di parlare, signor della Madonna, Dio. Sacramento. No. Ti ha fatto impestare l'idea che ha dato che cargai piglie.
1: Ma te vedete se c'ho?
0: Ma Dio, ma aspetta che devo recare di qua, dopo te posso cominciare di nuovo. Mm-hmm. Qua è lo chi adesso è chi che ne manda prima qua. Dal Cienzi di Lero mi vuoi che parlare. Diete, Buberte, Rocche Lunardi. Giuarezza, caro, buonanotte. Giuarez, io también escuto, sono da regione a onde nasci. È da regione onde nasci. Evangelista 15 Casca. Ottimo programma. E sono lì. Evangelista l'Equador. Equador da rente la 15.
1: Ho visto un reportaggio l'altro giorno lì.
0: E là il italiano è rafforzato un calà.
1: Viene come microvirus sì, là.
0: No, è rafforzato l'italiano nei miei busci. No?
1: Ah, sì.
0: Welly Matè, buonanotte. E gadita le drio Lampedar.
1: Lampedar.
0: Andove è certo che drio Lampedarti? Perché certo San Domingo sarà Matè che mi conosce.
1: I Lampi.
0: Da lei busato. Buonanotte, Angela, sta sempre linda.
2: Grazie.
0: O trippa se de una lambida na Angela un coice per me. O trippa secca per me levar pesce per me se os pesce non foram embora da pesqueira con essa chuvarada.
1: Foram tudo.
0: Amanhã de manhã, se sobrar um tempinho, passo lá, te entrego lá uma cachotada de peixe, tá bom? Pode deixar, seu.
1: Cascudo, tu cascudo.
0: Seu limpa cano.
1: Cascudo.
0: E dá uns cascudo também. Queremos cascudo, mas tartaruga.
3: Ele tem também um peixe pacu.
1: Pacu grande, pacu pequeno.
0: Eu tenho pacu grande e pacu pequeno também. Cara. Se tu quiser. E tem cascudo.
3: Com escama de trás e pra frente.
0: E tem lambicu também. Tem todos os tipos de peixe.
1: Também é charutinho?
0: E tem um charuto. tem pra... Piove ali ou não? O Edwin Maté. E Inocência Coreia. Cerrito Santa Catarina. Boa noite. Opa, Inocência. Buonasera, Strucon. O Edwin, tu é da... Exceto um do em final.
1: Caxias,
0: de Quarta Caxias. Quarta légua, oh, Caxias do Sul, terra de...
1: Me saludo, João Soletti. João Soletti, bom ser uns truconaços. Que brutinho te cansa em Deus,
0: mas também tinta me...
1: Ele te golpe bem,
0: Guilherme. Que quarta me atrapalha, gente, se contasse, exatamente.
3: Mas me sentiu guardar como este é. João Soletti, que faz parte do time de Deon lá, que é só imposta.
1: Sim, sim.
3: Anca ti, Laura, também.
0: Certo que ele já disse, João Soletti, Nelson, qual prima, mas que gente lá ele aposentar e lavora ele mesmo, que tudo que lavora lá. Lui pensa só lavorar, Nelson, qua. Não porta via niente.
1: Mi só pensa, né?
0: Viene lá e non va neanche alla festa niente.
3: Ma qua solo pensa, basta lui.
1: Anche ieri mi era di un parecchiame così, dico di mamma, tocca fare parecchiame coppa di magna.
0: Ma vettono due ti, Nelson, una festa, un baile, mai, lo te che mai tempo ti.
1: Oh, ma mica un fao stesso.
3: Che
0: ti fa stesso che Dio figlia da madre
1: stamattina solo va su con una voglia lavorare mi sa pensare bene dico ma salpa di manche
3: ah certo di
0: manche ah qua Luis della Vecchia buonasera un strucon a tutti gli altri son John do Sul Santa Catarina, grazie che partì.
1: Sempre ascolto il programma, aiutando anche a scompartire il video del programma.
0: Da lei busato a sé. O Cesare Augusto già chegou o ainda no. Io non mi interessa dele. Tu
1: pedreira...
0: tem o quê? Tu tá casado con ele? Vocês têm alguma coisa in comum?
1: Questa pedreira aí non aparece ninguém hoje.
0: O Cesare e io desmamo os dois numa tacada só. Uma vez quando que uma vaca tinha dois terneiros que mamava, desmamava os dois juntos. Eu vou desmamar o César e o Derlei. Nem vou botar a tabuleta.
3: Ele que disse, Valtri conhecer de quatro léguas?
0: Quatro léguas. Me conheço mais ou menos, sou mais da Amazon do que ele.
1: É.
0: Quarta
1: é.
0: Légua, Caxias do Sul.
3: Era lá onde ele estava, Valtri? Valtri?
0: Quem?
3: Valtri.
0: Não, Valtri, ele tem lá. Narek.
3: Ah, Narek.
1: Quarta legua.
0: Quarta legua.
1: Legua. Quanto è una legua?
0: È una egua?
1: Legua, no, legua. Egua. Una legua.
0: Quarto egui, ga quattro egui.
3: Un chilometro è una legua.
1: No,
0: no.
1: No, le de pi.
3: De pi?
1: Se non mi sbaglio, vuol dire che...
0: 1500 metri. Una legua.
3: Aspetta che mi vado a fare Google. Google mi dice...
1: 1700 o 2500, è una cosa così.
0: Sì, ma allora... O 3000! Può essere
1: è di due, di repente.
0: Ah,
1: ma lei è un 1700.
0: La legua le mie di più di 2000.
1: Ma vuol dire che le 1700, se non mi sbaglio.
0: Forse è una legua curta.
1: O può essere anche un 6000. Una legua.
0: Ah, ma signor. Allora se lei scuota che in sé che...
1: Vedo quella volta lì che...
0: Chi che sa quanti metri che è una legua? È una... Mi legua. Risponde qua.
1: Metri
0: chi che o... siete quarta legua?
1: Metri o chilometri?
0: Wesley.
1: Può essere un
0: se l'è un chilometro, se l'è 1000 metri, se l'è 2000 metri, se l'è 1500
3: centimetri anche, può essere.
0: O se l'è una legua di 20 centimetri.
1: Quando già 7 legua, che ne era stivai 7 legua.
0: Sì, allora, è come un stivale una legua.
3: Un po' il mezzo sotto del...
0: Mi sapeva Dio, cane, quanto che...
3: Ah, brutti, sa sempre tu, se non sa mai niente. Claro,
1: no, ma andiamo a vedere se qualche giorno lo spiega fuori qua, quando che le una legua.
3: Compiti.
0: Dillo quanto una roba.
3: 15?
0: Allora, una legua è 15.
3: Una legua mi peso 8 robe.
1: Guarda quel qua che ha detto che passava un avion basso, tanto da una ranza di piante.
3: Ah, sì?
1: Dio cascare. Era qua Dio cascare l'erba che fa conto.
0: Tre do che?
3: Dio
0: che
1: tre do una ranza, fine
3: una ranza.
0: Anzi, me era sera l'era una ranza, mi sì. Era un'altra banda.
1: Ah, lui passeva così con sgollon, e lui il vecchio lì l'era in colonia Dio lavorare, che sentiva gente che ti mandava soccorso dentro l'avion. Lui salta fuori da colonia, su te legua e andava alla gua. E caligava con cordia, che l'avion arriva là poche corda. Mi ha fatto andare alla gua finché l'avevo andato a Concordia. Con l'egua.
0: Con l'egua, con l'egua, non con l'egua. No, signore. Mi non so il gadita, quella. Ma una volta che andò un caravaio, che aveva vignai, com'è che l'era dietro Beltramin e a Turma là, le passava un avion sotto il vignale. Da tra due spaccagnava anche la vigna. E andava fuori a banda di là.
1: Altro che
3: là che le pilota. Caravaggio parliamo là. Demo un rinforzo al convito di Otto.
0: Ah, sabato sera.
3: Sabato do a Caravaggio.
0: Sabato mi va.
1: Bailò un show.
0: Nelson, mi da Caravaggio.
3: Baile là.
0: Baile, giantare danzante, con il mio baile giantare.
1: Ma poco sono andato a Caravaggio.
0: Se ne tu dopo che dì che venisse questo coso.
1: Ah. De Cesaro.
0: De Cesaro no.
1: Perché non era sì.
0: Quelle cascia d'Italia.
1: Questo dopo.
0: De Cesaro sta avanti di lui.
1: Sicuro? Ma amico, dopo quelli che viene si de cascia.
0: È 5 anni che viene De Cesaro, Caravaggio. Due 5 anni che viene. Non è tu dica.
1: Ma te che ti mandasse Valci, lo sapevo, non sapevo mia e non avevo neanche il telefono di quelli che sa.
0: Buonanotte.
3: Ma l'ego siete allora tutti convidati.
0: Passiamo che sia l'ego, pronto.
3: Ecco.
1: L'ego.
3: Otto, come che ti sei mia per sé? Sei cansato di macinare ontem?
0: Ah, si sta.
1: Tuo cugnale qua?
0: Che qua un po' arriva in riva stessa.
3: Guarda Nelly paludo in aria. Otta! Nelio,
1: vecchio, palla grande.
0: Il Derico sarà che l'età è in un...
1: Io pensavo in quanto
3: mi per me che c'è un po' di sassecci.
0: No, ele non è un bel tocco che sai che va a me a piscolo. Carvin là della
3: ti hai trovato lo che hai sceso il sacco. L'ultimo
1: mi per me è andata a Coppa del Mondo e le resta per di là.
3: No, ma che le andava via a Coppa era
1: qua. Sta a Leo, ma fa sapere se non ha portato insieme a sala. È una buona opportunità.
0: Quale Vanini, di quale Vanini? Ah, dove andare a vedere la Coppa? Cioè. Coso? Di Norberto Junior?
3: Ah, sì.
0: Junior.
1: Chi ha scelto il tempo?
0: Dottor, medico.
1: Bazzi.
0: Medico.
3: Volevo per avere mai una derrota.
1: Gagnò, gagnò una o due derrote?
3: Mas ganhou 2-3 e ganhou um derrota.
0: Ganhou um derrota.
3: E devo... como é que eu disse, cresce o nosso amigo lá de Santa Cruz, ele está.
0: Cresce de Bencel?
3: É.

0: Ora, gădită, că de asta leu e tăiar vini, gădită, Wesley.
1: E, proprio. E pe bonorive, sì.
2: Leu e tăiar vini, ciò.
1: Toscano le vini.
0: Io, Elio, Wesley, quarta legua resta de ponto la cascia.
1: Toscano le bruscar le vini.
0: Bruscar, tăiar.
1: Anche la bruscar le vini.
0: Anche può dar.
1: Quando parlo della bruscar le vini.
0: Fuori due musiche.
1: Adesso come dici tu, il Oribeck.
3: Demo.
4: Qua col nono,
5: vai. Qua col nono, vai, avanti, tutte e quattro, buongiorno.

0: visto.
1: Ho visto come che ora che è? Le 9 e 23 minuti. 23. Una via le giuste. E là le 9. E questo qua? Pochino a Frenchy.
0: Allora in allego le 4.128 chilometri.
1: Cristina Maria Canal. E gatto certezza Marietta.
0: Ti ho detto
1: allora grazie che ti mi hai dato di sapere.
0: L'ho visto?
1: È enorme.
0: Quasi 5 chilometri.
1: Sì, che manca 100 e pochi metri, 172 metri. Signor Mello, buonanotte, sono la musica Baruffa di Bento e Cassia con il gruppo Ricordi.
0: E Baruffa?
1: Dopo la vogliamo fuori la baruffata.
0: Ora Baruffa senza mezzo mano.
1: Sulla peade. La peade e zo scarpò.
0: No, hai briga pino.
1: No, a volte briga come i cani, adesso briga manco. Neanche più cani briga.
0: Lo regala l'industria di asso che sì, di asso che no. A TV Darei e a TV Cassia, vedi chi ha becca serata?
1: Sì. Andiamo,
0: A TV Darei sarà che le verte ancora?
1: Ma. Ma. Ti vedaretti. Ti va a vederti se le verte.
0: Musica dice a TV Darei?
1: Dica, la vera serata. La serata.
2: Manda un abbraccio là per Saletti, Pasini. Passo fondo
0: c'è.
2: Manda, io non consigo aprire o video da.
0: Ah sì, manda, ma estraga, né? Estraga.
2: Aqui não dá para abrir.
0: Estraga não abre.
1: Não tem como mostrar isso ali.
2: Só se é áudio.
0: Anche a mim me manda coisa de Instagram, mi no que no, te resta sem saber, pronto.
2: É aqui pelo da rádio.
0: Agora te resta curioso.
1: Ma Instagram é fácil far Instagram.
0: Aí te pega aí to. Vuto che donna te lighe subito, Angela, dici se le vera. Che tu manda un recado te a zap e appaga. Che tu manda un minuto a te liga.
1: Ghetto provati? Ghetto provati?
0: Ma vuoi sapere perché che te appaga?
1: No.
0: Sarà che le vera, Angela?
2: Credo che sì.
1: Ma
0: e te va che mandò sbagliare, allora che appaga subito perché fa mia ora bene.
1: Che non è quello che si appaga, che resti un pulga in Aurelia, che mandò uno che appaga e non fa conto.
0: E che acontece a volte di mi manco tocca anche a me, perché te va a mandare una cosa e sai sbagliare, allora te appaga per corrigirlo, no?
1: Sì, ma lo dopo te mandi ancora, ma se te mandi che te appaghi e te mandi mia, si affitta, né?
0: Questa disconfianza.
1: Figa, porco d'indio.
0: Ma il tal di zappe zappe va bene anche, ma dai baruffe di volte, no? Dalla baruffa pedo che quello di Bento che sia lì. Adesso c'è Normello là, le di dove lui? Là di Paranà, né?
1: Dice Normello, le di Dio, adesso mi ricordo più, le Marmelero. Com'è che...
0: Mi con smente Gabek.
1: Dio.
0: Il merlo.
1: Ma il merero, no, le mia.
0: Quello vero chi là?
1: Finale lassù. Detto in due merlo, Dio Madonna, che non si ricordo più.
0: Mi ha cambiato il posto.
3: Mi ha trasportarlo, eh?
0: No,
1: adesso perché Dio trasportarlo, lei.
3: Luis Ballardi.
0: Ballardi.
1: Un mio toccaio.
3: Gli ha detto che mi comandava quando che il catea Ignacio che gli adesso struccò.
1: Sì.
3: Questi giorni qua gli ha detto che lo va a catala dopo, che veniva in dopo banda l'entrata nostra che andiamo per Santa Gemma lì, perché lei sta a Santa Gemma adesso.
1: Sì.
3: Allora mi parlo la verità dopo in tutti e due, mica ho avvocato lì per niente. Gli ha detto, lo guardà, che ha detto, signor, che ha detto che ne muore Santo Antonio e smettegai di interrarlo. Vostro conasso, Luis, gli ha detto che vuoi ascoltare la sonata in mezzo al mare.
0: In mezzo al mare.
3: Canta fuori la
0: mare.
3: E loro mandiamo lui il gatito nostro compo, un altro, e la Angela L.M.P. Angela Maria Rosa, no. Le raina da radio.
2: Oh.
3: Trucco, il gatito nostro compo è la anca.
0: La principessa,
2: grazie, grazie.
0: Le apidomone sicuro, no?
1: E la principessa allora, lei?
0: La principessa. Manca solamente a fassa, Angela.
1: Sì, vieni con a fassa domani.
0: Fascia di Miss.
3: Miss. Il gatito, ancora un'altra, il gatito che per un'altra durare 300 anni, per un'altra durare il programma per ascoltare.
1: Luis, se che passa massa,
0: se fossi 300 tutti, in tutti in altri insieme qua t'attaria buon
3: ah sì anni, da 80 è pochi è 80
0: no, media buon, media buon
3: 75 no massa pochi
0: so Angela so Angela golosa che volevi essere
3: 75 massa pochi
0: media nera mi pare
1: media nera guarda qua qua che ne tre recali.
0: Se no me lo media nella parra.
1: Nelson, disliga il volume.
0: Ta, aspetta.
1: Dio
0: disligo. Liego di no.
1: Sacramento, ma stasera che tu mangia che tu beves che?
0: Niente.
1: Ah, sì.
0: Per quello?
1: A Carmelina Campagno Camponogara.
0: Camponogara.
1: Nogara. Camponogara. Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe sempre essa equipe maravilhosa. Beijo. Certo, de dove, Choc? Sì. Che sobrenome lì che non mi ha mai visto.
0: Ma che visto cosa che vuol dire il cognome? Campo de Nogare.
1: Delle Nogare.
0: De Noghe.
1: Nelson.
0: Le mie nose.
1: Aspetta che finisce qua dopo parlo.
0: Sì.
1: Roselene Balbinot. Boa noite. Gostaríamos de homenagear o Lucas Benvenu Balbinot, que estará de aniversário quarta-feira, dia 29. Homenagem dos pais e do mano Felipe e de todos os familiares. Laura Luca, um saludo, quadro do programa, tanti anni de vita e... E felicità e venne su un bravo tosatelle.
0: Bel.
1: Pusciar per i balbinotti, dipende chi benvenu.
0: Allora più
1: fatica. E allora omenaggio della Roselene, di Wilson e di Felipe. E anche finiamo dei nonni, di Davi e della
3: Nils.
1: E anche di Oda, forse di. Ma Oda ha avuto.
3: Vuota le reliquie
1: prima e prima Oda e avanti tutti là allora un struconazzo grazie dia 29 che sarebbe domani l'altro mercoledì diciamo dire che ormai fa che 6, 7, 8 anni e vieni su sei tu trucon Arzelindo Battistello otte Arzelindon veio buonasera gente buona che saudade de vedere un abbraccio a tutti quanti qualche ora vengo visitarvi per far un par di cioccolate e un paro di musiche un abbraccio a tutti quanti principalmente a me parente Angela la unica che si salva con la sua bellezza.
2: Grazie.
1: Arzelindo, se potete mandare qua e solo dire così, ma chiamarmi di brutti l'ora da camminare.
3: Le come di brutti?
1: Guarda qua, Arzelindo, dà una guardadetta qua, ta, la bellezza è qua. Qua non ti lo spiò, ma guardami qua, guarda, senza bonè.
3: Guarda una banda dritta.
1: Che brutta della bestia, porco su Dio.
0: E devo parlare di chi?
1: E via di là, se si parli niente.
3: Vieni con ascoltare che te che parla ancora.
1: Arzelor Mello che hai da solo. Emilia Neira, Paraná. Guarda qua.
0: Ma te vuoi pronto là quando sei lindo? Lui le dio parlare qui che lei?
1: Le che lei niente, le dio parlare che sa con la sua parente.
3: Le meglio una verità che due così.
1: Lindo, ma vieni su. Ma signor, ti diamo, udì che un altro là che pensa solo lavorare. Sacramento.
3: Ah, va. Ma perché guarda
1: il fin qua?
3: Guarda.
1: Vedi che vuol dire sarà la bodega.
3: Arzelindo, il giorno 7 di settembre. È l'uni
1: ditela
3: è feriato nazionale
1: sì veniamo pinciati
3: con guaiaca e spore tutto
1: e soldi rendo te la guaiaca
3: e soldi sì, vieni su che giorno là che è feriato E l'ora dopo fermo su festa.
0: Come la settimana fa?
3: Perché
0: non
3: su tutto? Settimana Faropiglia lì che viene per l'amor di Dio. Fermo un pochetto di magnaretto lì per.
1: Sì. Beviamo un succhino.
3: Fare un.
1: Succo di uva, no, succo dell'arancia.
3: Fare un poco di magnaretto lì per ingordare le lombriche.
1: Ingordare i due qua.
3: L'amor di Dio!
1: Nella Angela anche Dio ingordare.
3: Ma,
1: e guarda mi.
3: Manisso, ti che te sei. Mi permettete che non ha lombriche? E lo che lombriche in italiano? Vermi? Vermi. Vermi. Ti sei vermi.
1: Piende vermi, ti si batte con la pancia lì.
3: No, quel che è possuto che mi ha venuto.
1: Ah, sì. Che il vedella per sudo di sé, guarda che il vedella le piende e di vermi, piende vermi, piende vermi, e perché so il panza, pure vermi.
0: Così, pure vermi.
1: Perché lei è per vermi che i caghe in tiro.
0: Andiamo a capire subito.
3: Ma lei era del gionfone che diceva.
1: Guarda
3: panza,
1: qua.
3: No, de vermi.
1: L'è andato un caro, l'è andato il dottor consultarsi te. E loro che ha detto. Ah, che lui era sordo, sordo in areccia. E lui aveva detto di 150, capito solo metà. Era per dire 150. Io lambo, capito solo, era sordo in areccia, sordo e uno no. Lui ha detto di 6, che? 50. Dio santo. Abbiamo due musiche suonate. Nello mio recato ancora del.
2: Se aggiungi a chi che appareceu?
1: Appareceu che? Bicho Papò?
2: Alberico.
0: Alberico. Cioè, devo appena prontolato io.
1: Mi tocca prontolare per lui manifestarsi, ma guarda che è importante, caro dita che.
2: Buonanotte, italiani. So qua a casa, Drio, ascoltando.
0: È casa.
1: Casa.
2: Mi mandò un audio também.
0: È casa.
1: Metti sull'audio.
0: Non ti cantando che l'era distante.
2: Mettiamo audio?
1: Sì.
4: Buonanotte, buonanotte italiani, tutti sani. Io sono qua a casa di ascoltare. E via. Dopo di un brutto temporale, una tempestade, dopo. Sassi per tutti i cantoni. Pior che teve lugare in volte che foi molto feio. Io ho fatto su stravio. Ma intanto tá. Un abbraccio a tutti gli altri, stiamo bene. Mandei una lì a Lillo, che Paco Iossi, che stiamo qua quasi morto, ma adesso si era più recuperato, coitato. Che ha fatto una cirurgia, è nascesto di nuovo. Allora, stiamo bene, un abbraccio, notte notte.
1: Gallo, chi che ha operato?
0: Lillo.
2: Lillo.
0: Lillo,
1: ma sta bene che dite?
0: Sì, sì, sì.
1: A Derico, che tu ci passa sale? E c'è panca l'uno, mi c'è papà rendo cara, ma che fa strage come che ma domani si vede, ma vada qua a tite se te, quella scusa di andare a catalo non devi sfilare via vin. Ma tu
0: lento è turco?
1: Neanche mangiare sarà.
0: No, mi dico, va per quello.
1: Materico. Vieni tu qua.
0: La Zuzu fa Polento questo lato?
1: Vieni tu quando qua su? Gli so dare un pulino qua, Derico. Ho sentito il tuo parlare che ti sei mal ciapà. Perché neanche forza di parlare.
0: Ah, ma lui stai
1: guardando. Qualche problema serio.
0: Ah, se ora lui l'ha buttato il soffà, ben tranquillo.
1: Io che uomo tranquillo.
0: Perché rilasciato.
1: Rilasciato è sempre stato. Derico strucconasso. Vieni qua qualche ora che fai un perdere di destra. Fuoco di ciacole.
0: Strucconasso a Lillo che si tira solo.
1: Anche Lillo era. Cosa la
0: Zuzu
1: e compagnia è andata anche tua donna, che è quella che ti agguenta la vita, che quella là la c'è il paradiso, certo,
0: con la croce di quelli
1: portare lì quella crosona lì.
3: Le mie tan grande, ma le pesante,
1: e dopo la croce che si muove tanto,
0: come un legno di angico,
3: le una croce del ferro.
1: dai lo chi adesso
3: falliaste.
1: Come fogliaste?
3: No, so, chiamò e non mi rispondeva.
0: E tu.
1: E come quel che andava a consultarsi con la reccia allora?
3: Ah, sì.
1: Tu una reccia che sentia? Dice, che da 100, 50, Sentito sul meda.
0: È come quello che è andato a tenere il telefono e quello che ha detto, e lo chi? Ha detto, mi cudio!
1: E allora un bel che Bunker la gioca a tenere il telefono a lui. Ma sono di Dio parlare con Kim in finale, dato me la ora che era il telefono, che ha domandato chi che era. Sono mico anche che ha detto, mico io sei, no? Allora porco Dio ne tenga di sligare. No, ma che ne è di quelli, sei tu, ma cosa abbiamo
0: quando? Quello che ha dato il telefono e quello là, ha detto. Chi che parla? Mi e ti?
1: Mi e ti qua sei, che era un altro?
3: Ma la tua, che non altro che ne era uno, andava diritto allò! Che fala? A chi è io? E l'altro lato che è?
1: Appena visto i telefoni che sei a
3: fare,
1: oh di Dio! La sua del vicino era mio Mario Canali. E allora venne là e quando che desperté il telefono era tutti
3: i direttori. A tutti che correa c'è!
1: Ma sempre il primo era Berto.
0: Per sentire suonare un telefono per
1: morire. Meo Gesù! L'era ebre e fuori che te fuori. Un dì il seo del bicio veio. E il gaccia paga me testo la sveglia, dio il telefono e chi era la corda.
3: Ma
1: che era la corda, c'ho tal'ora, ma su me che quella che era la veglia del mesdì di Omaiar. Brrrr! Tutti che ne salta su tre, ma dai! Attende, quel che le arriva, la prima il ciabo il telefono e niente, e quel che guarda c'è! Che fu un silenzio!
3: Al seo, un marotto!
1: Il seo che ha fatto anche quella, Dio, là!
0: Con la birra che era un che aveva la sciurascaria là, e lui era là di attendere la gente, telefono e chiama lui, attende. Oh! Ho detto, e Ken, tu li compri a Ken?
1: Tu li compri a Ken? Era qua. Mi devo contare qualche frotto perché sennò qua
0: no. Ma mica ti ex
1: perché? Ma lei è tipo frotto, questa qua è casa. Ma questa qua anche lei è un veridica. Un sorteron. Nelson come ti sei un sorteron, ti sei un scapolo.
0: Sicuro. Che nella differenza del sorteo.
1: E voleva vivere la vita eterna, perché ha detto te il padre dice descansi in pace la vita eterna. Ma la vita eterna è lo che? E le vive sempre il calculea.
0: Sì.
1: E l'è andato del dottore, del medico. Medico che ha detto. Dottore, ho detto che problema? Ho detto, mi è un problema di salute. Mi vuoi vivere, che ho sentito dire, lo che è la vita eterna? Dito, vive sempre. Biccato, il dottore che ha detto, vara qua. Mi non posso fare niente. Che ne lo che mi posso fare per vivere sempre? Soldi mi che no, la vita. Dai, mi condizioni che no. Ma la vita eterna, che ha detto, le mie ti vive sempre. E poi la dita vai di un prete che lui ti spiega meglio, i padri sanno
0: com'è
1: che è il negozio, che è lui che deve con la religione e tal. E l'è andato il prete e che la dita arriva là il prete, ha voluto confessarti? No, la dita, mi vuoi un consiglio?
3: Un consiglio?
1: Vuoi sapere, la dita, della vita eterna? Perché, la dita, il prete, mi vuoi vivere la vita eterna, vuoi mai morire? Tu che lo far che? E gli ha detto, setto, detto, famigliati, sigita con pai, la mamma e fratelli, setto marità, no. Allora gli ha detto il seguente, perché gli ha detto, ma te senti sol, sì, ma detto, mi ti gote la testa, la voglia di vivere la vita eterna, e mi tutti di penso come che potrei fare, allora il dottore mi ha mandato qua col prete. Dita, mi ti insegno per ti passarti la voglia della vita eterna, ma ridete.
0: C'è là che l'è eterno.
1: Non ti passa la voglia.
3: Guarda qua, Arcellino, che è che il gabbè testo? Il che ha detto 99% vengo su a le la carne la pago mi, altri vi reghe col resto. andemo là da Elio me cugnà e femmo una serenata sol combinar.
1: Certo, ma... Zilindo, com'è che parlammi con Elio l'altro dia, la Silvana? Guarda, guarda che Zilindo che promettesse che vieni su per venire a te. Ma che vieni, guarda, non c'è un problema, solo avvisami Elio, mia gavita. Allora avvisalo ti avanti che è tuo cugnà. Che
3: no, non allora...
0: Zilindo il sal asa per me.
1: Porco su Dio, ne.
3: Oh!
1: E mette il sal Zilindo, no, adesso.
3: Allora che ne era tre fratelli una volta che parlava di churrasco, che ha detto...
1: Vai,
3: se
1: vai
3: fosse fare un churraschetto in cui... Il gadito femo, che ha detto, ma femo come?
1: Vai, tenta il telefono.
3: Cito! Il gadito, valti due mette a carne che mi metto
0: i redditi. No, no, che detto, mi metto speo.
2: Non sta mai stocca.
0: Fermato.
1: Convio. Sono 50% un gadito.
3: Sì. Okay,
1: Cristina oh. Maria Canale Garidesto. Maria, Marietta, è la mia vera che la volta della sveglia. Anche ti che te le vada su per andare a tende. E che dite l'era la sveglia.
0: Sì,
1: la sveglia, claro, quella della sveglia.
0: Perché che diceva è l'ora di svegliarti.
1: Della svegliare, di svegliare. Guarda qua. Buonasera Tosati, Nelson senza la baruccia e somegna un kinder.
0: Kinder ovo.
1: Un kinder ovo. E strucco un asso.
0: Grazie intanto.
3: Ma che aveva teso altre cose là, il gappagà. Oh, ho visto mica che te gabinate betesto là prima. No, e te betesto che?
1: Rucchi, no, che te sei ballandrino.
3: E il gadito, buonanotte gente bonita.
0: Oh.
3: Obrigado per il programma lindo. E stiamo ben con beijos.
1: Il gappagà.
3: Il gappagà.
1: Oh, falso.
0: Ma so passare curiosi, no?
3: Ah, signore!
1: Ma no, Rucchi, che te
3: ma
1: ne fai?
3: Ma c'è mica con una guardadetta che i due figurei là.
1: Sta ficando lindo,
3: No, mica ho pensato, ho detto, ma guarda che devo stare più o meno, ho detto, certo che ho fatto Botox.
0: Sì, sì.
3: Con Botox non tem um cara a rumo as coisas.
0: Ah, ah.
3: Botox.
1: Botox, sim.
0: Mas é que o barilho é que ele meteu o tetafanário? É Botox?
3: É?
0: Sim, o barilho é que é o Rookie que meteu o tetafanário. Vai fazer a culata grossa, me digo.
1: Não, lá é o silicone.
0: É?
1: Sim. É silicone.
0: No, Botox, mettete in
3: bocca. 21 ore e 46 minutini.
2: César Augusto.
3: Opa! Ventino del spasso fondo c'è.
1: Aspetta che mi posto.
2: Ele mandou ba. Oggi mi esqueci di dare un laçaço no raposão di Resteva.
1: O che? Raposão di che?
2: Di Resteva.
1: Tu ne sai che è Resteva, o caralho? Una lagartixa di mato queimado. Sai tu che somiglia a De Cesaro? Quando una volta che bruciai un mato, le lagartixe in cima un tronco secco, così da bruciare, e là con che la linguetta fuori, giusto come De Cesaro.
3: De Cesaro!
0: La mia sta Luca, una volta che arriva a casa di Arara Strepola.
3: Ah sì? Sì? Questo qua le sta?
1: Cesaro, è gusto!
3: Questo qua?
1: Con la lagartixa in mano?
0: No, che è cattivo, qua donna.
1: Ah, che l'ha rimuovere.
0: Tutte le strepole di Arara.
1: Sì? Di Cesaro, quanti maritassi?
3: No, ma mi sa che sei stato te.
1: Mi sì, caro. Era mia cosita, no? Di Cesaro, tu confirma poi.
0: Contagela.
1: Già. Guarda di lei. Ma di lei tu è un raton di sgoto, porco Dio. Tu apparesi quando dai insurata per scappare da acqua. Ma qua.
3: Io figlio
1: quando che decedo se gamma ridà. Lui è andato a casa e laureata te la rossa, appena dopo viene scala del quartel. E piantia formento. In finale se camarità e me ne a casa e andai a dormire e niente, ciò. Passa la sera, passa due, passa tre, passa quattro e arrivi a casa di Arar coi boi, dio Arar Strepole, come diceva le stubbie. tante di stubbie. E arrivi a casa con questi valloni e borracce, i caviatori stivali butti fuori acqua del sudor, il più buon camminare finio e dormire e ronchea scorrea come un porco gordo. E era ciò con la fuma sera, con fuoco e lui niente. E fui che te fui, cioè, a segare in rabbia. L'è andata a casa del suo mare. La dita, suo mare, dita, come così? Sono tornata in Rio, mamma. Che l'aga dita non sai niente. Dita. Lui lavora, viene in casa dita, e si butta dopo, solo e dorme. La gadita mi ascolta qua, ma no, viene in casa, la gente parla. Mi ti dico così, vai a casa. Quando lui viene in casa, come domande, stasera viene in casa, ti vai dopo il tanque, lui va a lavarsi, cavallo, ti vai dopo il tanque, ti vai là dopo, mettiti su una brusetta ben decortata e una saia ben curta e provocchelo, mai ti si muove mia. Ciò l'ha fatto, lui arriva a casa a molare le vacche, che l'aveva con vacche, poi questi valloni venivano via, rastesti, vai con quella pappa.
3: Pieni d'acqua,
1: pieni di sudore, tira dove sudore era, lasciasi in cucina, dormia davanti, lui guardia, dirgli in Dio così, guardia, e vai, c'è la lavaccio, le andare su casa, mamma, venire fuori. Gisello che? Era venire da Dio che ha detto, tutte le stelle che guarda Arar era in barullo.
0: Vengi a poi.
1: Di Sardegna, fui triste la storia. Ma è un caso veridico.
0: Bento Cassiega ti mandò la musica il marchetto. Ma che bella andata, né, Angela Baruffa di Bento Cassiega?
2: Sì, la prossima.
0: La prossima? Ah, allora è ancora taguccia.
3: Ma che quella, è quella di Luisa, l'andata bella o no?
2: Qual che era?
3: Mezzo al mare.
2: È la seconda.
3: Ma allora suoniamo dopo, se fiocchiamo, allora... verrà fatta 10 minuti.
1: Guarda, gadita, Rucchi, qua gadita, fai pulito, se non vengo su con la scuria. Vengo su con la scuria, Farchetti.
3: Dagli, boh.
1: Ti ciappi il mano dopo la testa. Qua caro di Dio, mi è ben così te no?
2: Ele botou as risadas do Cloviro.
1: Quem?
2: Se facilitar, eles prega tábuas de um galpão. De César.
1: A risada do Cloviro desprega tábuas de galpão. Não me duvidar, me solvente não me porta via. Que hora é? 45.
2: 9 para as 10.
0: Ma... Gaita che è andata 20 brutti in volta lì,
3: eh.
0: E Sassi, ho detto che uno ha detto che del paiol del suo nonno ha detto che era ancora da scandole, il vento che aveva scandole veniva da dove è tempesta, dietro il ciodo in ciodo ancora.
1: Devo tu suonare.
3: Non sei adormito al maschio che ha detto abbracci amici, strucco il naso.
1: Nelson Santori. Buonasera.
3: Che ha fatto positivo.
1: Buonasera Nelson.
0: Un scioglino.
3: Pure suonate Angela.
2: Mm-hmm.

0: Finimos fuera.
1: Ecco, io ritornare per andare a casa adesso. Finì il programma. Le 9:59 minutini. Ringraziamo i nostri compagni. Posto Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Move, Gessinette, Sicredi e Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Ristorante Apollo Gourmet, là de Casca, JF Agricolo, Gattoso Materiale Construção e JP Terra Plenagem, là de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zavza, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Davi Canabaro. Truconasso, Lori, grazie per essere sempre insieme.
0: Diamo finire
1: rapidamente. 10 in punto. Allora, se lo troviamo, se lo sappiamo.
2: Siamo caldo perché se che manca luce.
1: E allora
0: le cose.
1: L'unico che viene, anzi, torniamo in Dio qua un'altra volta con il programma italiano. Se Dio vuole, aspettiamo che il tempo il capriccia un poco perché sennò.
2: Manco sa secce.
1: Manco sa secce. Grazie, Angela.
3: De nada.
1: Stanno bene?
3: Grazie.
1: Buonanotte, bambrutin. Stanno bene? Allora, l'unico che viene, torniamo in Dio qua di nuovo con il programma Avanti ancora, italiano.